dove il cielo vedi le nuove gal gialle. Mamma. Chi è che la guerra che mamma il tempo?